0: Mion. Disfruta.
1: Tra-tra, un tema de Ade Prat.
2: Yeah, yeah. Non ci apprendia.